chitarra. Il matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, per colpa di